0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a
1: Frigia con il terzo padre e la terra ne hanno parlato
0: a te, così
1: ricordo i padri e si è ricordato per
0: sempre e anche a loro
1: il giuramento è fatto per noi
0: a casa di
1: Cristo di Cristo le voci di profeti
0: che avevano
1: la santa chiesa
2: anche la schiena di Marte le voci dei profeti si riescono nella tua lode
0: e si riescono

0: Phone Radio.
1: 网络电台始于抓我的耳朵。
2: Sul mio naso, torta pa così, orecchio. Naso, ciao, vedi.Mano verde, orecchio.

piede giallo. Questo cavolino è andato mancando. Pancino! Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo! Ehi!

0: giallo. Sei uno spa, sentiamo.
1: È l'ora di uccidere.
0: Sei uno spa. Sei uno spa.
1: Sì.
0: È l'ora di imparare.